0: Station B. Restons connectés.
1: Glo glo glo glo glo cho sono mire membo avatoto godu akweling shimimbuima.
2: Bede bede bede go enuchi sena mede membo avatoto godu akweling shimimbuima bede. Roji ibui moyero nse ibili koto goli go ibando senu.
3: Olio,
4: oh,
3: Olio,
4: oh,
3: Ede, Efe, Ede.